0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Un uomo tombo da barrette e gurtellate in Calvi.
2: Un uomo di una trentina anni è

0: Le diviso corsi mare. Un'inchiesta giudiziaria aperta e confiata alla gendarmeria di Pumonte, incaricata di determinare le circostanze di sua sparizione. Per tutta la città domenica mattina, l'uomo doveva essere di ritorno verso mezzogiorno e mezzo. Un vigile in chiedo di un bedello rivende ha dato l'allerta al Grossmed.
1: Operazione sminere in Campomoro.
0: Un'operazione per neutralizzare munizioni storiche è iniziata a punta di Campomoro di ieri e sino al primo giugno navigazione, bagno, città di attività nodiche sono interdette in parecchie zone sicurizzate da brevettura marittima in a gallella di Campomoro. Misure di sicurezza per evitare ogni rischio durante l'operazione.
1: A Ubachilie, una broa di specie vigida in lingua gorsa aperta da 2028.
0: Il ministro dell'Educazione, Edouard Geffray, ha annunciato che i liceani, avendo una specialità in una lingua regionale, potranno aperte da Ubachilie nel 2028, passare una broa specifica di lingua gorsa, un annuncio che rende ingalariti la torre di lingua gorsa, spertuti tra un principio di riconoscenza o atto di demagogia.
1: E ma parla d'attualità sportiva va, e di campionati di Gorsica di tennis, Culola Tremla e Lisandro Rodriguez Coronadi.
0: Tombola in seconda serie per la squadra di Agosta Verde, dopo Lola Tremela e Lisandro Rodriguez che si è imposto in finale di un campionato di Gorsica di tennis contro Jules Galli a vittoria di resilienza acquistata in tre partite 6-1, 1-6 e 7-5 a vigilia di a giovane licenziata di UTC Costa Verde che è stata donna doppia campione di Gorsica in seconda serie in la categoria di 15-16 anni e ha diverso i soditoli con successo e si è imposta a 92 competizione non subì la via per il Marocco in cui la deve partecipare a un torneo ITF. In finale seconda serie Lola Tremela si è imposta in tre partite contro Audrey Albert di UTC Luciana 6-7 e 6-0 6-0 soccompi i campionati di Gorsica che durante 4 giorni sono stati giorni di passione in i Gorsi di centro territoriale di Luciana a prossima data per i vincitori di tutte le categorie sarà di divenire i colori di esso squadra ai campionati di Francia.
1: E Ponette, campione territoriale.
0: Vincitrice di aso finale contro Varese di Valle di Ugapo 45-24 e Ponette hanno vinto per la seconda annata da Villa o scudo di Rodione di Sud-Ouest baladi un campionato territoriale un successo qualitativo per il mese finale di un campionato di Francia da qui a due settimane in Auvergne.
1: Challenge all'extra o Gallia Luciana vincitore.
0: Ugalia Luciana, squadra di Regionale 2, si è imposto 2-1 contro la SK Bigorso, che è voluta in Regionale 3, in finale di un challenge all'extra. Un scontro indeciso sino all'ultimo minuto, vinta da Luciana, grazie a un segno di Alexandre Cesari, e lo Giannin che succede a Cargese nella lista di laureati di un challenge dedicato alla Batestra.
1: Successo di asettesima edizione di Agorsa Acqua e Rocca di Ugao.
0: Più di 200 corrori e martiaori si sono ritrovati saumenica in avale di Ugao per la settesima edizione di L'Acqua e Rocca di Ugao organizzata da Ultima Altore a Bunta Bonifazinca. Victor Pfister ha vinto a corsa di 35 km davanti a Tom Kefurus e Guilhem Vanni. Sébastien Speller si è imposto in 28 km e Leo Morgana non a quella di 12 km in DVM in vittoria di Hermine Pietri. In 35 km, Charlotte Canaz in 28 km e Isaline Corral in 28 km. E per ciò che concerne l'attualità, compiamo un coup d'impo chi è assoliato e calo.
1: Udempo è bella assoliato e calo di Nanta l'insieme di Agorsica. A caso ci può essere formazione nuvolade, Nanta i rilievi di Pumonte in corso di obo mezzogiorno. Soffiano Antulelli ed imperature massimale so a 6 gale, vanno da 29 a 31 rai Nanta u litorale, 28 a 31 all'interiore e tra 24 e 27 rai in i baesi montagna. Autore stamane in Cervione ad imperatura era i 26 rai, a pressione atmosferica di 1029 millibari e un percentuale umida di 54. In città di Bastia, a pressione atmosferica era di 1030 millibari, un percentuale umida di 54.

0: casette ed imperatura i 25 rai. In calvi, una d'imperatura i 25 rai, una pressione atmosferica di 1024 millibari e 58% umida. Infine, in aiaccio, stradie sanguinarie, una d'imperatura i 23 rai, 68% umida e una pressione atmosferica di 1026 millibari.
1: Radio Calvi Cittadella.

E quando un denuto provonde ad era di pare chiamare, c'è sempre un canto che risponde, c'è sempre un luogo che vi chiama.

0: Salut à tous, ici de Guinanta Radio Galbi, Cittadella 91.7.
1: Oh, così bello, giovanotto, che sparì da un fior di l'età.

0: Radio Galbi Cittadella di Unuro.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.